cielo. Ritirai le cime e il resto per non essere visto. Mi nascosi con la testa dentro un cesto. Mi diceva il marconista, la sirena è una svista di chi è solo senza impegni tra le onde. Delle sirene, la regina oppure.

così lunga la città, che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case, soltanto noi restiamo qui seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città che in questa pioggia che scende giù mi sento come fossi andato via e ritornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città. Come lunga la città senza di te.

bella la città, piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città.

Senti, che vento. Tormenta le vele. E le gomene delle navi nei porti. Prigioniere.